0: San Marino Power Play.
1: Buongiorno. Sono le 4. Radio.

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: 2015.
3: Stai attenta. Ha avuto tutto inizio in questa stanza.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Dito nella piaga. Businessman.
2: Lui col telefono.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Skin su Radio San Marino alle 6:16. Buongiorno, avete già fatto colazione? Avete già preso il caffettino, il primo della giornata? Perché poi ce ne saranno altri, insomma, uno a metà mattina, poi uno dopo pranzo. E allora se no, insomma, si comincia, minimo sono 4 i caffè obbligatori da prendere durante il giorno. Perché non tanto per il fisico, per lo che non state a pensare a qualcosa della, per la salute, pensate semplicemente che sono tappe obbligate della giornata. Il primo per forza lo devi prendere, perché devi capire chi sei, dove vai e cosa fai. Solo il caffè ti può aiutare in quel momento. Poi c'è il caffè a metà mattina con i colleghi davanti alla macchina del caffè, anche per scambiarsi opinioni, per fare due chiacchiere, anche per parlare di mondiale. Noi lo facciamo tra pochissimo. E poi c'è quello dopo pranzo, che è canonico. Insomma, sono già 3. Poi avete l'altra parte della giornata. Io non so se qualcuno riesce a resistere al caffè di metà pomeriggio, o poi c'è il caffè della sera dopo cena, magari non lo prende perché ha paura di non dormire. Va bene, comunque 3 sono sicuri durante la giornata, poi ci può scappare anche il quarto. Stanotte hanno giocato Argentina-Algeria, finita 3-0, e dall'alto dei suoi 38 anni, adesso so che parlare dall'alto riferendosi a Lionel Messi può sembrare anche una presa in giro, non lo è. Dall'alto dei suoi 38 anni Lionel Messi ha fatto uno show incredibile, perché i 3 gol dell'Argentina portano tutti e 3 la sua firma. Tra poco ci occupiamo anche della Francia, intanto Irama.

Big David, anche lui nel nostro mattino di Radio San Marino. Continuiamo a parlare intanto di mondiali, perché ieri sera ha giocato anche la Francia. Voi sapete che la Francia in questi mondiali 2026 è decisamente la squadra favorita alla vittoria finale, insomma la stra favorita. Pare che ormai siano cose fatte. Ha vinto la Francia. Io non capisco perché continuiamo a giocare se sappiamo già chi ha vinto. Come andare al cinema e dire guarda che l'assassino è il maggiordomo. Che fai? Noi lo facevamo da ragazzini, abbiamo rischiato anche la pelle un paio di volte, perché si andava a vedere i film, ci si metteva fuori dal cinema dove davano i film di Dario Argento. Voi sapete che i film di Dario Argento fino alla fine non si sapeva qual era l'assassino, e noi facendo finta di parlare fra di noi dice certo che però non me l'aspettavo che l'assassino fosse quello, e questi entravano, alcuni ti guardavano malissimo. Un paio di coppie le ho viste tornare indietro, diceva vabbè ormai che cosa vado a vedere, che sono già tutto. E allora la stessa cosa succede nei mondiali. Ha giocato contro il Senegal invece la Francia, tornando a parlare di calcio. È stato un primo tempo dove la Francia ha pochino patito la squadra senegalese, poi nel secondo tempo si sono scatenati e il risultato finale li ha visti vincitori per 3-1. Questo è il risultato finale. Comunque insomma, partite che si giocano anche durante adesso, l'Austria sta giocando adesso per esempio. Vi rendete conto? L'Austria sta giocando mentre io vi parlo. Roba da incredibile, roba veramente da incredibile.

0: Ed eccoci arrivati a uno di quei momenti in cui vi facciamo scoprire le nostre novità della settimana, ovvero le nostre new play. Parliamo di una canzone che parla di energia vitale, che parla del mare, della libertà e delle notti estive mediterranee, naturalmente fuse in un sound che unisce elettronica, funk e soul. La firma è quella di Mercury Cremont con Serena Brancale, The Colors. Il titolo della canzone che sta per arrivare è Partenope, new play.
1: Ascolta.

Beh, certo che di estate ne sa parecchio, questa canzone. Partenope, Mark Cremont, Serena Brancale, The Colors su Radio San Marino sono praticamente la nostra, una delle nostre new play di questa settimana che noi vi proponiamo, perché come diciamo spesso da queste parti e con un certo orgoglio, la musica da noi è selezionatissima, cioè proprio devono passare delle selezioni. C'è anche chi riesce a passare tra i buchi, eh? Cioè voglio dire, non è che non tutti si fermano, ecco, insomma, tipo questi, per esempio. Diamo un'occhiata alla giornata di oggi. Oggi è mercoledì 17 giugno, è il 168esimo giorno dell'anno, appartiene alla 25esima settimana. Alla fine dell'anno mancano 197 giorni, mentre se vi dovessi dire cosa manca a Natale, a Natale mancano 190 giorni, 18 ore e 25 minuti. Diamo un'occhiata ai santi del giorno: Sant'Adolfo, San Nicandro e Marciano e San Ranieri di Pisa. Cosa accadde oggi nei secoli? Nel 1905 c'è il volo del primo dirigibile italiano pagato 150.000 lire, è la cifra che occorse allo scienziato per mettere assieme i pezzi per farlo volare. Nel 1972 lo scandalo Watergate, mentre nel 1983 l'Italia intera è scossa dal caso Tortora. I nati in questo giorno, che oggi è mercoledì 17 giugno, Igor Stravinsky nel 1882, uno dei più grossi allenatori della panchina, panchina russa, credo, panchina russa, insomma, sì, no, è dell'Olanda? Dell'Olanda, sì, infatti, va bene. E poi 1898 Mauricio Cornelius è stato un famoso, devo dire, fotografo, ha fatto delle fotografie molto strane, però non puliva mai l'obiettivo, venivano delle cose molto, molto strane. Poi nel 1936 Ken Loach, proprio è stato un grandissimo attore comico, ha fatto dei film straordinari, penso di averli visti tutti i suoi film, mi è sempre piaciuto veramente molto. Diamo un'occhiata ai nati sportivi. Nel 1945 nasce Eddie Merckx. Eddie Merckx è stato un grande giocatore di baseball, ha fatto diverse cose con proprio ha vinto dei campionati quasi da solo, insomma. Poi nel 1980 Elisa Rigaudo invece è stata una giocatrice di pallavolo, credo, pallavolista, sì, giocava sotto rete, proprio lì sotto la rete. E poi nel 1964 Michael Gross, che è stato un grande sciatore, no? Gross non era uno sciatore, no? Non era quello, era un altro. Va bene, comunque, insomma, negli eventi sportivi addirittura c'è da segnalare nel 1970, oggi si giocava la famosa Italia-Germania Ovest. Va bene, questi sono gli avvenimenti della giornata di oggi. Intanto vi dico che arriva anche la nostra Summer Compilation con Safe, buona domenica, poi Miley Cyrus con Jdead, ma si parte da Roxette, Listen to Your Heart.

0: Jaded insieme a Miley Cyrus, che assieme a Saif e a Roxette erano i protagonisti della nostra compilation di Radio San Marino, la prima compilation. Avremo un'altra prima dei saluti, dico bene? Quindi avremo tempo ancora di ascoltare tre canzoni senza interruzioni, sì, qui sulla radio che senti. Allora, c'è una streamer cinese, sarà un influencer suppongo, cioè una streamer, va bene, che decide di fare le sue dirette utilizzando 100 smartphone contemporaneamente. Cioè lei si mette davanti a questa folla di smartphone accesi che la riprendono e intanto distribuisce la sua, come si può dire, distribuisce la sua cultura, insomma il suo modo di fare, la sua, le sue cose, quelle che deve dire. E contemporaneamente per trasmettere i suoi contenuti, ecco, non mi veniva la parola contenuti, me l'hanno suggerita da fuori, benissimo, trasmette i suoi contenuti davanti a una folla di 100 smartphone. Va bene, che è un po' come fare un live, se ci pensate bene, no? Perché adesso io non so quante persone possono collegarsi a quel cellulare, se tutti i cellulari sono collegati a un'unica pagina, quindi sono tutti lì, non lo so come funziona, però mettersi davanti a 100 smartphone un po'
1: siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Adesso invece siate pronti, perché torniamo nel 1979. All'epoca provò anche lui a diventare una delle voci estive per contrastare lo strapotere di Claudio Baglioni. Ci provò con un paio di canzoni che, dico, vi dirò, andarono anche piuttosto bene. Stiamo parlando di Umberto Tozzi, che nel 1979 colorava l'estate con la sua Gloria.

Romero Giovine per Bacco. 1979, Gloria Umberto Tozzi, l'abbiamo ritrovata come collection nel mattino di Radio San Marino con Mirko Zanni fino alle 8. Intanto ancora buongiorno. Adesso arrivano Blanco e Elisa con il loro nuovo singolo dal titolo Ricordi.

0: Ne vogliamo parlare due minuti di questo sax, per cortesia? Blanco e Elisa, ricordi, bellissima canzone, ma soprattutto è bellissimo il sax che la porta fino verso la fine, e a noi ci porta invece verso il segnale orario, perché adesso sono le... Signori, buongiorno, sono le 7.
1: Radio San Marino. Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Emilia Romagna anche questo mercoledì e in generale per diversi giorni non sono attese nuove perturbazioni. Però attenzione, alta pressione di origine nordafricana sul Mediterraneo e sul nostro paese, e quindi temperature in aumento. Il caldo si fa sentire con valori sempre più alti. Già questo mercoledì toccheremo i 35-36 gradi in pianura padana, nel weekend anche i 37-38. Per i dettagli sulle vostre località e sapere quanto caldo farà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Un minuto dopo le 7 su Radio San Marino, ancora buongiorno e bentrovati da Mirko Zani, insieme a voi fino alle 8. Non so se avete capito bene tra le righe quello che va detto Paolo Corazzon, però attenzione perché siete troppo, molto, decisamente vicini alla prova costume. Con 37 gradi la prova costume diventa d'obbligo e non sono valide le famose battute belle ciabatte ancora entrano, l'accappatoio è ancora al suo posto, l'asciugamano asciuga. No, dovete mettervi in costume, mettervi davanti a uno specchio, dovete essere il più corretti e imparziali possibili, va bene? Intanto io vi regalo Harry Styles.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Se io non avessi te insieme a Neck dal 1998, ora una cosa molto bella ma molto strana, dare un aggiornamento di una partita di calcio alle 7-8 minuti della mattina del mercoledì, però si sta giocando Austria-Giordania e devo dire le squadre in questo momento sono a riposo, quindi sono finiti i primi 45 minuti e l'Austria ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 con un gol di Schmidt al 21esimo. Questo è il risultato fra l'Austria e la Giordania, dico bene? È la Giordania, esatto, che stanno giocando in questo momento. Quindi, però la cosa bella dei mondiali, noi si parla sempre di calcio, si parla di Messi, si parla di Ronaldo, si parla delle squadre, dei gol. C'è un aspetto però che va sottolineato, perché i tifosi del Giappone lo avevano già fatto al mondiale 4 anni fa, ci sono ricascati, nel senso che fanno una cosa veramente straordinaria, a molti fa sorridere, la guardano con quel sorrisetto come per dire senti, poporelli, ma che devono fare? E invece non è vero, è un'altra dimostrazione di civiltà. Ancora una volta alla fine della partita i tifosi giapponesi si sono fermati all'interno dello stadio per pulire la loro parte dove erano seduti, raccogliere quello che è stato buttato per terra, insomma lasciare lo stadio come l'hanno trovato, ovvero sia veramente pulito. Ed è una cosa che fa sorridere, però secondo io la trovo veramente splendida, un esempio altissimo di civiltà che viene preso in giro, ma secondo me invece è stupendo. Adesso io ho buttato un pezzo di carta per terra, però non so se lo raccolgo, però alla fine della trasmissione, solo alla fine.

Ho sentito una cosa, però non ci avevo mai fatto caso. In cuffia si sente molto bene. Dicono dice delle cose piuttosto. Non le posso ripetere perché siamo in orario protetto, non posso adesso dirvi esattamente. Però andatevi a leggere il testo e troverete delle sorprese, niente male. Era il 2004, Zucchero con il grande Babumba su Radio San Marino. Allora, stavo leggendo adesso che ci sono delle persone che postano sui social le cose più strampalate. Addirittura c'è stato uno che ha detto: odio perenne per quelli che ti dicono che stanno andando via dal parcheggio, poi ci mettono 5 minuti a sistemare la cintura, il volante, 67 manovre lentissime per uscire, mentre tu senti gli insulti di quelli a cui stai bloccando la strada. Effettivamente ci sono quelli, ma ci sono quelli ancora peggio, se vogliamo proprio scriverlo del tutto, che salgono in macchina, si mettono a guardare, toccare, fare, e poi dopo mezz'ora che ti notano che sei lì, che aspetti per parcheggiare, mettono fuori la manina e ti fanno segno: non vado via, dimmelo subito per cortesia, anche perché si bloccano le strade. Però mi piace questa cosa dei social, che sta diventando uno sfogatoio praticamente. Ognuno scrive sui social quello che più gli dà fastidio, quello che più lo fa arrabbiare. Siamo una fascia protetta, non posso parlare male. Però sta diventando praticamente un rifugio peccatorum, come si diceva un tempo. Tutti scrivono le cose che più gli danno fastidio. Però ci sono anche quelli che lo scrivono in maniera simpatica, con ironia. E quelle sono quelle che io preferisco.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Road su Radio San Marino. Ci eravamo lasciati poco tempo fa con il risultato della partita che si sta svolgendo in questo momento tra Austria e Giordania, quindi torniamo ai mondiali del 2026. Vi avevamo detto che l'Austria aveva chiuso

i primi 45 minuti in vantaggio per 1-0. Bene, al quinto del secondo tempo è arrivato il gol del pareggio della Giordania con Ali Olwani, giusto? Al 50esimo, quindi sì, al 45esimo più 5, al quinto minuto del secondo tempo la Giordania ha raggiunto il pareggio in questa partita che la vedo posta all'Austria. Tra poco ci occupiamo di Dua Lipa, che lo sapete si è sposata in Sicilia, anzi ne parliamo subito, si è sposata in Sicilia, poi ha deciso di fare parte del viaggio di nozze nel sud dell'Italia, in campagna, a Napoli, zone vicine a Napoli, e sta diventando la beniamina di tutti. Ne parlano benissimo tutti, perché pare che si fermi a parlare con tutti, si concede a delle foto insieme a lei, anche il marito naturalmente, ed è una cosa veramente molto molto speciale. Ha fatto anche i complimenti per una pizza margherita che aveva mangiato, gli è piaciuta particolarmente, è voluto andare in cucina per salutare e fare i complimenti e ringraziare le cuoche che gli avevano fornito questa leccornia. Brava Lipa.

Ed eccoci di nuovo pronti ad ascoltare una delle canzoni che ci accompagnerà nelle prossime giornate, nelle prossime ore, insomma farà da sottofondo alle nostre giornate estive. Arrivano Enrico Bisgei, Ferrari e Matteo Vitali con questa canzone, che è una canzone che ritorna dal passato, però è stata ripresa, è stata rimessa un pochino a nuovo e viene ripresentata per l'estate 2026. Sarà sicuramente un successo. Intanto arriva Funky Bahia. Ascolti i successi.

sa un po' di ultimo dell'anno anche, un pochino dai. Enrico BSJ Ferrari e Matteo Vitale con Funky Bahia questa settimana fra le nostre new play della radio che senti. Adesso diamo un'occhiata invece a quello che le stelle hanno in serbo per noi nella giornata di oggi, partendo dall'Ariete. Siamo in imbarazzo di fronte a una decisione sentimentale da prendere? Per non sbagliare, seguiamo un'intuizione che viene diretta dal cuore. Per il Toro la mattinata è caratterizzata dalla luna in sestile, domiciliata in Cancro, ha un flusso forte e un'alleata preziosa per le nostre relazioni. Gemelli, curiamo gli affari con l'intento di ottenere risultati concreti, muoviamoci con abilità e effettuiamo gli interventi richiesti dalle circostanze. Siamo a Cancro, fautrice di emozioni e di ricordi, la luna nel segno, in combutta con Giove, trasforma la nostalgia in risorsa, permettendoci di accogliere il nuovo. Il Leone, la capacità di calamitare l'attenzione allarga il nostro giro d'affari, sfruttiamo le occasioni proficue per far crescere l'attività, soprattutto a partire dal pomeriggio. Per la Vergine, sostenuta da Marte e Giove al mattino, la Luna in Cancro appoggia i nostri progetti, ci facilita nella comunicazione e ci rende scorrevoli i rapporti con la famiglia. Siamo alla Bilancia, la Luna ci rema contro al risveglio, ma è per lo più la nostra suscettibilità a crearci qualche frizione con il prossimo. Diamo il giusto peso alle parole. Per lo Scorpione, gli influssi mattutini positivi della Luna in Cancro sono una benedizione per l'umore, oggi particolarmente benevolo, aperto, disposto all'allegria. Sagittario, possiamo cogliere l'opportunità di mettere ordine nella nostra vita. Non è una cosa facile, ma ci sono momenti come questi in cui occorre farlo. Capricorno, progetti che si arenano e vicende familiari che ci agitano, ma ogni evento, grande o piccolo che sia del quotidiano, è un'opportunità di apprendimento. Per l'Acquario, qualche problema di ordine burocratico o fiscale, forse di vecchia data, nel mirino odierno, diamoci da fare per risolverlo in maniera definitiva. Per i Pesci, situazioni favorevoli rese più incisive dall'appoggio di Marte in sestile sostengono le nostre iniziative. Ottima giornata per gli affari e soprattutto per gli acquisti. Mentre adesso arriva la nostra Summer Compilation, all'interno Noemi, tu cosa fai questa sera? Poi Desri con Life, si parte però dal grande Cesare Cremonini con le 6:26.

Oh yeah. Desiree Life 1998 nel mattino di Radio San Marino con Mirko Zanni fino alle 8, ancora un quarto d'ora da vivere insieme. Stavo leggendo delle cose piuttosto interessanti che riguardano proprio i mondiali di calcio, ma non proprio parlare di calcio in senso spicciolo. Per esempio, c'è una squadra che ha partecipato a tutte le edizioni della finale del campionato mondiale. Voi sapete, non la finale della partita, proprio la fase finale del campionato del mondo. Voi sapete che inizia molto prima con le qualificazioni, con gli spareggi e quant'altro. Quella che noi vediamo oggi in televisione è la fase finale del campionato del mondo. Bene, sappiate che c'è una squadra che ha partecipato da quando è stato formato, quindi dal 1930 ad oggi, perché il primo campionato del mondo si è svolto nel 1930. Sappiate che c'è una squadra, dicevo, che ha partecipato a tutte le fasi finali, sempre, tutte le volte, ogni 4 anni lei puntualmente era lì e non ci si poteva proprio contare. Se sai quelle persone che ci sarà? Sì, sì, contaci, sicuramente c'è, non come l'Italia che... Va bene, comunque, allora questa squadra è il Brasile. Il Brasile ha partecipato a tutte le competizioni del campionato del mondo, la fase finale, dal 1930 ad oggi, ed è l'unica squadra al mondo, è la nazione che è l'unica al mondo ad aver preso parte a ogni singola edizione della competizione. Sei capito l'arcano? Va bene, arriva Taylor Swift adesso.

0: La musica delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: Siete pronti? Si fa un viaggio nel tempo, non è lunghissimo, ma neanche tanto breve. Ci fermiamo al 1993, quando gli Aerosmith propongono una canzone che è entrata a far parte non solo della loro storia, ma della storia musicale in assoluto. Ci ha colorato veramente tante giornate e noi la ritroviamo oggi come Collection, Crazy.

Avete mai provato un amore intenso, un amore profondo, un amore che vi fa uscire pazzi, come si suol dire? Crazy degli Aerosmith parla proprio di questo sentimento ed era la nostra collection di oggi, prima di una delle collection della nostra mattinata insieme. Prima di salutarci però c'è un aggiornamento che arriva dai mondiali, dalla Coppa del Mondo FIFA 2026. L'Austria è tornata in vantaggio grazie a un autogol circa al 76esimo, quindi a questo punto siamo al 91esimo, ci sono quanti minuti di recupero hanno dato? Ci sono un po' di minuti di recupero da prima della fine della partita, Austria 2, Giordania 1, questo è il risultato quando siamo al 92esimo del secondo tempo e la partita sta per volgere alla fine, quindi direi che ormai l'Austria, a meno di cataclismi, abbia portato a casa questa importante vittoria. Vi lascio con Gaia e Coco Chanel, poi arriveranno i titoli delle prime pagine dei giornali oggi in edicola con Anna Gaspari e a seguire Roberto Bagazzoli che proseguirà la mattinata insieme. Per quanto mi riguarda, io vi aspetto domani mattina alle 6 per darci ancora una volta il buongiorno. Da Mirko Zanni è tutto, a domani.

0: Buongiorno su San Marino, sono le 8.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
2: Buongiorno, mercoledì 17 giugno, eccoci all'appuntamento con dall'edicola. Anche oggi leggiamo alcuni dei titoli principali dei quotidiani di oggi. Iniziamo da quelli sammarinesi e dall'informazione di San Marino. Caso Simoncini, rigettato il ricorso del governo alla Gran Camera CEDU. In centro pagina la fotonotizia titolata mammografia, i paventati tagli preoccupano, ma l'esecutivo no allarmismi, nulla è stato deciso. In taglio alto la Titanica e l'associazione Batti 5 per un pacco ricordo davvero speciale. Repubblica.sm, bufera su Italia, lo screening mammografico, opposizione all'attacco, segretario di Stato Gatti rassicura. Commissione quarta ha approvato il PDL, disposizioni e incentivi a sostegno dell'attività sportiva. E poi Consiglio Grande Generale, una sessione ricca di riforme e provvedimenti strategici. Venturini, designato segretario di Stato per la Sanità, scelta unanime della direzione e del gruppo consigliare. Per l'attualità, San Marino con il Consiglio d'Europa in prima linea contro la criminalità finanziaria. Ancora a San Marino, questa volta dal Corriere di Romagna, shopping, musica e turismo, i concerti di Summer Vibes, live gratuiti, 6 date con nomi di richiamo nazionale. E ancora criminalità informatica, canti a Strasburgo, serve anticipare i rischi. Libera, trasporto pubblico, un risultato importante, poi sostegno agli eventi sportivi, un progetto di legge innovativo. E ancora torna a San Marino Comics Festival dedicato alla cultura pop dal 28 al 30 di agosto. Il Corriere Romagna, l'edizione di Rimini e San Marino, titola: insegnante ruba in gita e licenziata per giusta causa, il giudice ha respinto il ricorso, ripresa mentre prelevava tra virgolette dal portafogli dei dipendenti dell'hotel. In centro pagina la fotonotizia titolata: un altro incidente ai Cappuccini, siamo a Sant'Arcangelo, 13enne cade in bici sul sentiero. In taglio alto: rinforzi estivi, promesse disattese, il SIULP all'attacco, niente invio anticipato, il sindacato di polizia molto critico dopo le rassicurazioni sugli organici. E in taglio basso, stop ai cantieri, CGIL danni per i lavoratori, il sindacato contro il comune di Riccione e nel mirino l'ordinanza che blocca i lavori nella zona turistica. L'edizione di Forlì e Cesena titola: crisi Electrolux, sospiro di sollievo, ora tenere alta la guardia, c'è attesa per l'incontro di oggi tra i sindacati e i lavoratori di Forlì. In taglio alto, eversione tra Roma e la Romagna, inchiesta per terrorismo, sabotaggi e attentati all'alta velocità, legami con gli anarchici di Forlì e Cesena. In taglio basso, Cesena, scritta di 2 studenti contro i non italiani, striscione al liceo, scatta ispezione per valutare coerenza tra motivi della punizione e contenuto della tesina. E ancora l'edizione di Ravenna, Faenza Lugo Imola del Corriere Romagna, che titola: Ravenna, tentato omicidio, coltellata la madre, arrestato il figlio 61enne, l'uomo era già seguito dal servizio psichiatrico per episodi di violenza. In centro pagina la fotonotizia, Caponticelle, siamo sempre a Ravenna, hub dei rifiuti da 100 milioni. In taglio alto, Mordani, ok della giunta al trasferimento, approvato il progetto esecutivo per i lavori che serviranno a spostare 6 classi. E in taglio basso, Faenza, truffa sulle biomasse, in 3 a giudizio, in 4 patteggiano per lo scandalo dei fondi per l'energia. Passiamo al resto delle Carlino, il G7 in pressing su Mosca, sanzioni sul petrolio russo, tra virgolette, e Trump avverte Putin. A Evian, Europa e Stati Uniti ritrovano la sintonia sull'Ucraina, l'incontro tra Meloni e il presidente USA, siamo amici. Iran, venerdì la firma a Lucerna. In centropagina la fotonotizia, il cardinale di chiesa e politica, addio a Ruini, guidò la CEI, è morto a 95 anni Camillo Ruini, una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. In taglio alto, la lunga estate calda comincia oggi, sarà un giugno record, le previsioni in Emilia Romagna e Marche. In taglio basso, muore a Mykonos, all'addio al nubilato. In uno schianto tra due auto, 39enne perde la vita, era di Arezzo e stava per sposarsi. Concludiamo con la, scusate, con la Gazzetta dello Sport, che titola in centropagina: bastoni, c'è il Real, l'Inter chiude, chiede, scusate, 70 milioni, stessa cifra fatta al Barcellona. E l'ultima parola spetta al tecnico, non ancora arrivato. Il difensore della, nella lista galattica decide Mu. In taglio alto, musica Mpè, anche Haaland fa la doppietta, la Norvegia va, due gol, uno super, la Francia stende il Senegal. E poi questa notte c'è stato anche l'incontro Argentina-Algeria, si è conclusa 3-0 con la tripletta di Messi. È tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola, io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio con le previsioni del tempo, subito dopo vi terrà compagnia Roberto Bagazzoli, vi ricordo l'informazione su Radio San Marino alle ore 11. Buona giornata.
3: Radio San Marino, meteo.
4: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Emilia Romagna anche questo mercoledì e in generale per diversi giorni non sono attese nuove perturbazioni. Però attenzione, alta pressione di origine nordafricana sul Mediterraneo e sul nostro paese e quindi temperature in aumento. Il caldo si fa sentire con valori sempre più alti, già questo mercoledì toccheremo i 35-36 gradi in pianura padana, nel weekend anche i 37-38. Per i dettagli sulle vostre località e sapere quanto caldo farà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Siamo arrivati alle 8-6 minuti grazie ad Anna Gaspari, che ci ha dato ovviamente quelle che sono le ultime informazioni per quanto riguarda le prime pagine dei quotidiani che trovate in edicola stamattina. Buongiorno, sono Roberto Bagazzoli, da adesso fino alle 10. Certo che, ecco, insomma, per un attimo, sentendo parlare di temperature da Paolo Corazzon, ho pensato, no, ecco, di essere come su un girarrosto, ma che vedevo, io comunque è in una situazione di crispaggio. Vabbè, staremo un po' a vedere. Comunque oggi 35 gradi, cincina, gli amici della Lombardia che avranno naturalmente questo privilegio, noi forse, ecco, con la costa a due passi, gli amici della costa avranno la possibilità forse di tirare un po' più di sospiri, di sollievo, no? Ecco, cosa che mi auguro. La speranza che la brezza marina che c'è ogni tanto, anche lei, insomma, sta prendendo delle giornate di riposo, si faccia comunque sentire. Partiamo? Lo facciamo con Francesco Gabbani.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Il cacchiero.

Yannick Sinner sia ovviamente, che dire, più che stellare, anche perché a quanto pare ufficialmente un asteroide porta da ieri sera il suo nome, già Yannick Sinner. Il working group Small Bodies Nomenclature ha un codice che è come no il nostro codice fiscale WAGDBN dell'Unione Astronomica Internazionale, la IAUTO, ha ratificato l'assegnazione del nome del campione azzurro a un asteroide che orbita nella fascia principale fra Marte e Giove, inserendolo nel bollettino ufficiale ad opera dei due italiani che fra le altre cose lo hanno identificato, e quindi anche Yannick Sinner ha praticamente un asteroide ufficialmente intestato. Non so, ci pagherà le tasse, no? Incasserà anche in quel caso del

0: del capoluogo dell'Emilia-Romagna. La città prova così ad affrontare la sfida di trattenere i giovani qualificati e trasformare così gli studenti che arrivano da ogni parte del paese per frequentare l'università e i lavoratori che scelgano poi di costruire il proprio futuro in questo territorio. Il contributo è rivolto a 333 neodiplomati ITS Academy o neolaureati assunti dalle aziende del territorio per sostenere quelle che sono le spese legate alla casa, che ecco è una considerazione che va fatta, non sono veramente da poco. È protagonista di un grande tour, successo dopo successo, sold out dopo sold out, ecco Achille Lauro con i Comuni Immortali.
1: E ciao

Di CR era il 1991, buongiorno da Radio San Marino, chiacchierando del più del meno, insomma là fuori sta sbocciando una bella giornata, 24 gradi al momento qui sul cucuzzolo del Titano. Ricordo che Radio San Marino si trova in città, 700 metri sul livello del mare, fino a 10.000 euro ai giovani per farli restare a lavorare a Bologna, e questa è l'iniziativa prima e unica in Italia.

su Radio San Marino, 8:28. Buongiorno, bentrovati. C'è chi segue la propria squadra dal divano, quindi comodo comodo, chi attraversa una città per assistere ad una partita di calcio e chi programma vacanze in base al calendario sportivo. Poi c'è chi fa di più, naturalmente, perché la passione è una gran cosa. Tre appassionati di sport hanno deciso di pedalare per oltre 17.000 chilometri attraverso 17 paesi e affrontando ogni genere di ostacolo pur di vedere l'Argentina del leggendario Lionel Messi difendere il titolo mondiale conquistato in Qatar nel 2022. Un viaggio lunghissimo, è durato un sacco di tempo perché erano in bicicletta, ma diciamo che l'impresa è assolutamente riuscita e questa è una gran bella notizia. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Pronto?
3: Maria, devi venire subito a casa mia.
2: Perché? Cos'è successo?
3: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
2: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
3: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
4: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home. Raggini. Qualità senza confini.
5: Un'idea nasce da uno schizzo, un tentativo, dà vita a un errore che non va nascosto, ma mostrato con orgoglio. Il 19 e 20 giugno, il ventennale del corso di design di San Marino celebra il processo creativo al Monastero di Santa Chiara con il festival Forma Aperta, una mostra diffusa con designer da tutta Italia, workshop e musica dal vivo. Un viaggio tra l'estetica del progetto e la cura del tentativo. 19 e 20 giugno, Monastero di Santa Chiara. Non mancare.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da più me!
8: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle, carta igienica 12 rotoli, a soli 3,99 euro.
9: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
10: Cerco Wow.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Momento novità, sono le 8:34 minuti di questo mercoledì, il 17 giugno, siete insieme a Roberto Bagazzoli e allora, come sempre, al 30° minuto per noi c'è l'opportunità di farvi sentire quelli che saranno i potenziali numeri uno di domani. E allora ritroviamo Malika Ayane che ha un nuovo singolo davvero molto carino e ce lo vedo bene come new entry nella nostra classifica. Si intitola Una possibilità.
4: Ascolti i successi di

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio, dai maggior valore alla tua spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti 50 anni insieme, sconto del 20% su tantissimi prodotti. Scopri sul volantino il reparto con la promozione. Per i clienti Fidelity Più, prosciutto crudo stagionato casale affettato in vaschetta tripla, sconto 50%. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino. E ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smart, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre a dogana, anche la domenica. E adesso la nostra summer compilation, J-Ax, Meredith Brooks, li ascolteremo fra poco. Subito c'è Angelina Mango, Che todi gaffa.
2: Io non ho piani, io non ho piani.

Vivete l'esperienza unica di cena e concerto in mezzo alla lavanda in fiore. Consorzio Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi vi invitano a 3 incontri. Il 26 giugno concerto di pianoforte contemporaneo, il 20

27, pianoforte classico, il 28 giugno ARPA. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Welcome! Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
3: Stato di San Marino.
2: Non è solo un ritorno.
3: This is the music.
2: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
4: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
5: Da DataTrade, i tuoi esperti Apple a San Marino, sono arrivate le Summer Promo.
6: Ampia disponibilità di Mac, iPhone, iPad e Watch ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
5: Ti aspettiamo anche la domenica pomeriggio a Dogana in via 3 settembre 11.
6: Ricondizionati DataTrade, economici ed ecologici.
1: A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro. In un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, co-terapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
7: Raccolta nello stesso album che contiene un altro pezzo iconico di questa grande cantante, che è Bad Girl, finisce anche nella colonna sonora nel 97 del film Full Monty, Squattrinati Organizzati. Fra le nostre collection oggi ritroviamo Donna Summer con Hot Stuff. La ascoltiamo.
8: Rivivi insieme a noi le

Dalla Summer Hot Safa era il 1979. Quanti di voi sono riusciti a resistere senza lasciarsi trasportare da ritmo? Pochi, in realtà. Vi vedo. Buongiorno, bentrovati. Come va stamattina? Dai, su, forza e coraggio. Sarà una giornata calda. Ci mettiamo belli, tranquilli, ci rinfreschiamo magari con la musica, perché no? E allora parliamo di record nazionale? No, facciamo una cosa, riparliamo fra poco perché sono col tempo risicato adesso, ma c'è una cosa molto simpatica, parleremo di un secchione veramente col turbo, direi.

0: Fedez, ci vuole una laurea su Radio San Marino. Un'occhiata adesso all'orologio, sono le 9 in punto.
1: Radio San Marino. Radio San Marino. Meteo.
2: Amici di Radio San Marino, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Emilia Romagna anche questo mercoledì e in generale per diversi giorni non sono attese nuove perturbazioni. Però attenzione, alta pressione di origine nordafricana sul Mediterraneo e sul nostro paese e quindi temperature in aumento. Il caldo si fa sentire con valori sempre più alti, già questo mercoledì toccheremo i 35-36 gradi in pianura padana, nel weekend anche i 37-38. Per i dettagli sulle vostre località e sapere quanto caldo farà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Nove un minuto, Radio San Marino, Roberto Bagazzoli che vi sta parlando, siamo insieme fino alle 10. Ben trovati a tutti coloro che magari hanno acceso la radio in questo momento, arrivando, non so, immagino in negozio o anche perché no in ufficio, perché la radio ha il potere di arrivare un po' ovunque. Poi saluto chi è invece con i piedi sulla sabbia, mi sembra più che giusto. Ci sono diverse persone che si stanno godendo in Riviera le vacanze strameritate, quelle del mese di giugno poi sono decisamente, no, belle, tranquille. Noi ripartiamo con Pinguini Tattici Nucleari.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

storia con un lieto fine, ne abbiamo assolutamente bisogno, direi, come l'aria che respiriamo. E allora, perfetto, vi volevo portare a Pesaro stamattina perché è proprio da lì che arriva questa notizia. Da bambina aveva trascorso alcune estati proprio a Pesaro, accolta da una famiglia italiana negli anni 90 nell'ambito dei programmi di ospitalità per i minori provenienti dalle zone colpite dal disastro nucleare di Chernobyl. Oltre 30 anni dopo, via social ha lanciato un appello per ritrovare quelle persone che avevano lasciato un segno profondo nella sua vita. La sua ricerca si è conclusa in maniera positiva. Elena, con un cognome impronunciabile, me ne scuso, oggi residente in Bielorussia, ha ritrovato questa coppia di Pesaro, Viviana ed Alfio, un rapporto che è anche durato nel tempo, perché a parte il soggiorno che lei ha fatto nella città di Rossini, poi la famiglia ha continuato anche ad inviare pacchi con aiuti. E quindi quel che bene è quel che bello, insomma, è che è finita bene questa storia, assolutamente. Quindi adesso Elena è a Pesaro insieme a Viviana e Alfio, e attraverso i social ha fatto sapere di avere ritrovato zia Viviana e zio Alfio, e questa è una bellissima notizia. Alex, se volete approfondire, ricordo sanmarino.rtv.sm, Alex Warren.

Studente delle superiori della Georgia, l'enfant prodige, si chiama Patrick Pruitt, è stato accettato in 264 college e università e ha ricevuto oltre 17 milioni di dollari di offerte di borse di studio. Patrick si è diplomato alla Woodland High School di McDowell con quasi il massimo dei voti. Alla fine si è iscritto al Knox College in Illinois. Ha fatto giustamente la scelta, ha scelto anche, no, un percorso di vita, perché poi è quello che si fa in questi frangenti. 9:17 minuti, è giusto parlare di secchioni in una giornata così? No, mi sto riferendo. Allora, gli studenti sammarinesi hanno dato il via ieri all'esame di maturità, domani seconda prova scritta di indirizzo, mentre per quanto riguarda gli italiani, domani ci sarà lo start ufficiale agli esami di maturità con il tema di italiano per tutte le scuole di ogni ordine e grado. Non voglio fare nessun tipo d'augurio, dai. Ce la raccontiamo dopo, tranquilli. Dopo l'apertura delle buste, dopo i temi di domani, a San Marino non è andata male assolutamente. Date un'occhiata, c'è un articolo molto carino che trovate su sanmarinortv.sm. Adesso Raff. Prima di...

Sony, You Make It Real su Radio San Marino nella mattinata con Roberto Baghezzoli fino alle 10. Buongiorno, saluto chi si è unito all'Allegra Brigata. Ci sono tante storie della Valnerina Umbra di persone, di oggetti, filastrocche, ricette e tutto ciò che appartiene alla letteratura in uno speciale jukebox degli anni 50 che non suona canzoni ma racconta anche leggende e memorie della tradizione popolare. È una nuova attrazione della Casa dei Racconti di Vallo di Nera, uno dei borghi più belli d'Italia, che si trova in provincia di Perugia, dove un antico fonografo elettrico automatico è stato trasformato praticamente in uno strumento capace di custodire e tramandare quello che è il patrimonio immateriale del territorio, ed è una gran bella iniziativa, no? Ecco, che va sottolineata.

0: Siamo arrivati alle 9:28 minuti, siete su Radio San Marino, buona mattinata, pronti adesso ancora una volta per farvi sentire qualcosa di nuovo. Parliamo ovviamente dei numeri uno di domani, delle future new entries della nostra classifica ufficiale, la Top 50, che trovate nel weekend, sabato e domenica, con Brunello Golini. Nuovo singolo di Dolce Nera, si intitola Epopea ed è pronto da ascoltare.
1: Ascolti i successi di

cambiamo ogni giorno fra genitori, fidanzati, amici, un gesto d'affetto quotidiano che ora si trasforma nel fulcro di una rivoluzione culturale urbana sotto l'ombra della Mole. Siamo a Torino, è partita ufficialmente la campagna istituzionale Scrivimi quando arrivi, non guidare se hai assunto alcol o droghe. È un progetto integrato di mobilità sicura destinata a ridisegnare la percezione del rischio nei mesi più caldi dell'anno. È una cosa molto molto particolare perché lo Scrivimi quando arrivi viene riportato anche sui cartelli indicatori che si trovano in giro per la città, quindi ecco, c'è una motivazione se capitate a Torino in questo periodo per cui sono stati inseriti questi cartelli stradali davvero particolari, ma che richiamano assolutamente l'attenzione ad essere più sobri possibile, ma sobri davvero in tutti i sensi. Però adesso invece io direi che possiamo sentire alla grande un'altra summer compilation dove troveremo The Bausa, Laura Pausini, comincia Shawn Mendes con In My Blood. Schiaccio il tasto.

0: Ci abbiamo avuto un bel momento, dal 1996 abbiamo riscoperto, direi, Laura Pausini con Incancellabile, quel momento che chissà dove vi ha riportato indietro nel tempo, una cosa che a me personalmente fa davvero sorridere in un certo modo, no? Perché poi obiettivamente adesso io nel 97 ero stramaggiorenne, no? Per cui magari una certa parte di sentimentalismi che si hanno, no, in una fase della nostra vita erano che erano praticamente sopiti, però lei è sempre, no, di quelle cantanti che stuzzicano da quel punto di vista, assolutamente, e stuzzicano pensieri, mi auguro, piacevolissimi. Siamo arrivati alle 9:44 minuti, questa è Radio San Marino, io sono Roberto Bagazzoli, a me il compito ancora di restare con voi fino alle 10, c'è Ultimo adesso con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
1: A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, co-terapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Un'idea nasce da uno schizzo, un tentativo, dà vita a un errore che non va nascosto, ma mostrato con orgoglio. Il 19 e 20 giugno, il ventennale del corso di design di San Marino celebra il processo creativo al Monastero di Santa Chiara con il festival Forma Aperta, una mostra diffusa con designer da tutta Italia, workshop e musica dal vivo. Un viaggio tra l'estetica del progetto e la cura del tentativo. 19 e 20 giugno, Monastero di Santa Chiara. Non mancare.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: Radio San Marino per il sociale.
5: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
6: Parliamo adesso di una formazione interamente al femminile. Si è formato a Los Angeles questo gruppo nel 1981. Una delle canzoni vessillo delle Bengals è senza dubbio Manic Monday, che ascoltiamo nella collection dal 1985.

L'esclusiva di Punta Marina in provincia di Ravenna, la questione Pavoni, perché a quanto pare hanno invaso anche il quartiere di Quinto Romano a Milano. Lì sono già una trentina, si aggirano pacificamente per il quartiere. È un po' che c'è questa convivenza, fra le altre cose. Ma come ci sono arrivati lì? Uno dice no. Allora, qualcuno attribuisce la colpa ad un fiorista della zona che aveva una coppia di pavoni e gli altri sarebbero stati attirati da questa coppia. Qualcun altro invece spiega che molti di questi abitavano in alcune cascine che erano ai bordi della zona, che poi si sono ritrovati

0: fatto sta che una ruota qua, una ruota là, anche appunto, ricordiamo, nel quartiere Quinto Romano a Milano ci sono i pavoni. No, a me è una cosa sola, a parte, vabbè, insomma, no? L'eventuale fastidio che possono dare con il guano, ma c'è da dire che fanno quel versaccio terrificante che è degno veramente delle sì, delle trame dei film dell'orrore degli anni Ottanta, una cosa proprio così. 9:56 minuti, scappo, c'è Katia in arrivo, prima di Katia Mr. Rain con Lunedì Nero, ci sentiamo domani sempre alle 8.
1: A complicarci la vita.

0: boh, meglio di no.
1: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a le ore 20 aquí en Radio Caribe.
11: Eccoci, eccoci, eccoci, prontissimi per aprire questa seconda parte della mattinata insieme qui su Radio San Marino. Saluto Roberto Bagazzoli che ci ha gentilmente accompagnati fin qui, fin dal mattino, da presto. Ci siamo svegliati, abbiamo gli occhi un po' più aperti, mi auguro di sì. Comunque è mercoledì 17 giugno, io sono Katia come sempre con voi fino a mezzogiorno e 30 e lo dico per chi fosse arrivato qui per la prima volta, siete entrati ufficialmente nella zona di quelli del bicchiere mezzo pieno. E che cos'è? Beh, una sorta di club, ma che rappresenta un po' un'attitudine, la nostra scelta consapevole di non farci schiacciare dal peso delle cose, di trovare sempre la prospettiva giusta, un lato luminoso anche nelle giornate più incasinate. E anzi, oggi per assaporare ancora di più questo concetto chiamo in causa una citazione famosissima dell'immenso Edoardo De Filippo che diceva: gli esami non finiscono mai. Che detta così sembra una condanna, ma lo dico per chi appunto non lo sapesse, ieri sono iniziati gli esami di maturità qui a San Marino e quindi tra poco ne parleremo insieme.

Backstreet Preachers, If You Tolerate This, su Radio San Marino nel nostro mercoledì mattina. E allora io voglio ricominciare dall'inizio, nel senso voglio ricominciare dalla citazione, quella di Edoardo De Filippo, con la quale abbiamo aperto, e che diceva: gli esami non finiscono mai. Che detta così potrebbe sembrare un po' una spada di Damocle sulla testa, ma in realtà è un po' per introdurre l'argomento di cui volevo parlarvi. Sapete che proprio ieri 113 studenti del liceo San Marinese hanno iniziato l'esame di maturità, e quindi tutti i ragazzi del liceo scientifico, linguistico, economico, aziendale e classico si sono seduti ai banchi per la prima prova di italiano, e devo dire che sono uscite delle tracce meravigliose, perché c'era un confronto tra Svevo e Pirandello, una riflessione di Heidegger e perfino anche una poesia stupenda di Mariangela Gualtieri sull'importanza della gentilezza. Ed è un po' lo stesso identico rito collettivo che sta succedendo in queste esatte ore in tutta Italia, dove mezzo milione di studenti sta affrontando il tema di italiano con la seconda prova di indirizzo fissata per tutti a domani 18 giugno. E quindi l'aria che si respira è un po' la stessa, no? Per tutta la penisola, da Rimini a Palermo, passando per il Titano. E mi è piaciuto tantissimo, devo dire, il messaggio del segretario di Stato per l'istruzione sammarinese, Teodoro Lonfernini, che ai ragazzi ha detto, secondo me, una cosa verissima: non riducete il domani ad un voto. Questo esame è solo un singolo tassello del lungo viaggio che vi ha reso le persone che siete oggi. E allora dai, 335-104-1027, voglio proprio chiederlo a voi, popolo del bicchiere mezzo pieno. No, qual è il primissimo ricordo, l'immagine flash che vi viene in mente della vostra prima prova di maturità? Personalmente ricordo la corsa per le scale per occupare gli ultimi banchi. Ecco, dai, raccontatemi intanto. C'è Elisa per noi con Amore.

L'energia fenomenale di Gianna Nannini su Radio San Marino. Allora, il nostro WhatsApp, ve lo dico, è già inondato di ricordi legati alla maturità, ma visto che diciamo stiamo analizzando un po' questo giorno da tutte le angolazioni, parliamo anche del grande e oscuro trauma psicologico che questo esame magari lascia un po' in eredità, cioè gli incubi notturni. C'è gente che ha fatto la maturità 20 o 30 anni fa, ha un lavoro stabile, 3 figli, eppure nei momenti di forte stress, pensate, si sveglia sudando freddo alle 3 di notte perché ha sognato di essere di nuovo seduto a quel banco. Diciamo che si sogna di arrivare in pigiama, di non trovare la penna, di avere davanti

E allora vado subito al nostro WhatsApp perché abbiamo deciso di giocare un po', anzi è diventato un centro di ascolto per piante. Vi ho chiesto cosa vi urlerebbe la vostra pianta se potesse parlare, quindi leggo subito. Giulio: Katia, il mio ficus Benjamin mi urlerebbe sicuramente deciditi, un giorno mi anneghi d'acqua e per le 3 settimane successive mi lasci nel deserto del Sahara, fammi un bonifico che mi compro l'acqua da solo. Vabbè, l'irrigazione a singhiozzo però è veramente un crimine. Poi Milena: la mia orchidea mi direbbe ti prego smettila di spostarmi, mi hai messo in bagno, in cucina, in sala, persino sul pianoforte, il mal di mare, lasciami stare. Beh, l'orchidea nomade però mi fa un sacco di tenerezza. E infine Lorenzo: il mio basilico sul balcone direbbe solo una cosa, smettila di strapparmi le foglie ogni volta che fai la pasta col pomodoro, sto diventando calvo. Vabbè, dai, siete meravigliosi, dai, abbiate pietà del vostro verde domestico, mi raccomando curatevi delle piante perché anche loro sono comunque esseri viventi. E intanto Lady Gaga, due AC a darci il ritmo con la loro

0: perché mettiamo sotto i riflettori la novità discografica che ci farà compagnia per tutta questa stagione. Andiamo su sonorità pazzesche con un brano irriverente, elettronico e carico di un'ironia geniale che sta già facendo impazzire tutte le radio. La traccia perfetta proprio per abbassare i finestrini dell'auto, cantare a squarciagola e non prendersi mai troppo sul serio. Dito nella piaga, Businessman.
1: Ascolti i successi di

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora andiamo a fare la spesa insieme da Titan Coop, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati con le tessere del risparmio, dar maggior valore alla tua spesa con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti 50 anni insieme, sconto del 20% su tanti prodotti. Scopri sul volantino il reparto con la promozione. Per i clienti Fidelity Più, prosciutto crudo stagionato, casale affettato in vaschetta tripla, scontato del 50%. E noi ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre a dogana anche la domenica. Ed ora invece scopriamo la nostra compilation, protagonisti gli Another con Talk to You e poi la descrizione di un attimo e tiro mancino ad aprire Lucio Dalla.

la classe infinita dei Tiro Mancino, con la descrizione di un attimo a chiudere la nostra compilation su Radio San Marino. Prima gli Another con la loro Talk to You, ad aprire è il grandissimo Lucio Dalla con Canzone. Come sapete, la nostra compilation c'è sempre ogni ora con tre brani tutti di fila. E adesso invece voglio portarvi una notizia freschissima di cronaca che fa riflettere tantissimo sulle nostre abitudini. Vi porto in questo caso in Francia, in un piccolo comune di Saint-Port, spero di averlo pronunciato bene, che ha ufficialmente votato e approvato un divieto cittadino rivoluzionario, ossia non si può scrollare lo smartphone negli spazi pubblici. Sì, quindi se sei al parco, seduto in un bar del centro, che ne so, pure in fila fuori da un negozio, non si può tirar fuori il telefono per ad esempio guardare i social. E l'intento di questo sindaco è un po' far sì che le persone alzino gli occhi dallo schermo, che ricomincino a guardarsi in faccia, a parlarsi quando si incontrano per la strada, diciamo una mossa coraggiosissima che sta facendo discutere poi mezza Europa. Quindi facciamo una cosa, noi che siamo quelli del bicchiere mezzo pieno, lanciamo una sfida qui in diretta: se da domani il vostro comune applicasse questa stessa legge e vi impedisse di usare il telefono in pubblico per ammazzare il tempo, quale sarebbe la primissima cosa che magari, ecco, riprendereste a fare mentre siete in fila oppure seduti a un tavolino? Guardereste le vetrine, attacchereste bottone magari con uno sconosciuto, che ne so, fatecelo sapere, diteci la verità. 335 104 1027. Intanto Alex Warren con la sua Fever Dream.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, sono arrivate le Summer Promo.
1: Ampia disponibilità di Mac, iPhone, iPad e Watch ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
0: Ti aspettiamo anche la domenica pomeriggio a Dogana in via 3 settembre 11.
1: Ricondizionati Data Trade, economici ed ecologici.
2: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Bella questa pergola, è nuova?
2: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
4: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
2: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
4: Ah, allora quasi quasi.
2: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
5: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da più me.
8: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle, carta igienica 12 rotoli, a soli 3,99 euro.
9: Cerco uomo.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te. A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, cooterapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Ed ora la nostra collection per fare insieme un po' di storia della musica. Qui siamo nel 1987 e qui, beh, chiudete gli occhi perché questa canzone è la colonna sonora di uno dei film più amati di tutti i tempi. Impossibile ascoltarla senza ricordarsi questa storia d'amore indimenticabile. Eric Carmen, Angry Eyes.

su Radio San Marino, ritrovata tra i nostri pezzi da collection che arrivano alla fine di ogni ora sulla radio che senti. E allora io sento forti i vostri commenti su WhatsApp, perché poco fa vi ho proprio chiesto, sulla scia di questa notizia di questo comune francese dove il sindaco ha vietato di scrollare i cellulari quando si è all'aperto, che si sia al parco oppure in fila ad un negozio, proprio per diciamo incentivare di nuovo il fatto di guardarsi negli occhi e di parlarsi. Allora, insomma, vi ho chiesto se da domani il vostro comune applicasse questa stessa legge, vi impedisse di usare il telefono in pubblico per ammazzare il tempo, quale sarebbe la primissima cosa che riprendereste a fare. E allora, la prima a scrivermi è Silvia, dice: Katia, se mi tolgono il telefono mentre sono in fila alla posta, mi toccherà fare l'unica cosa che temo di più al mondo: socializzare. Finirei inevitabilmente a parlare di meteo, sbalzi di temperatura, dolori articolari con la persona davanti a me. Ma dai, ti prego, dai, no, non così. Dialoghi d'ospizio sono questi. Poi invece Marta: io riprenderei subito la mia vecchia sana e diabolica passione, origliare sfacciatamente le conversazioni degli altri al tavolino del bar. Senza lo schermo a distrarmi, mi trasformerei in un agente dell'intelligence. Fantastica. Poi a chiudere Luca: io ricomincerei semplicemente a fissare il vuoto cosmico, addirittura, mamma mia, o peggio, a leggere ossessivamente qualsiasi scritta portata di mano per ingannare il tempo. Ma no, ma dai ragazzi, non così però. Avevo

0: La musica non finisce mai.
1: Non finisce mai.
2: Radio San Marino.
3: Mezzogiorno in punto su Radio San Marino, ancora ben trovati dalla vostra Katia. Ultima mezz'oretta da trascorrere insieme. Diciamo che questa mattinata è volata via, tra piante che strillano quando hanno sete, divieti francesi sullo smartphone. Però la nostra vilata, diciamo, volata finale non sarà assolutamente da meno, anzi tra pochissimo scoperchiamo l'ultima notizia che arriva dalle compagnie aeree e lancerò anche una nuova sfida sul nostro WhatsApp, quindi segnatevelo 335-104-1026. Ricominciamo dalla bella musica, protagonista Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

E si intitola proprio così, Follow You, questa canzone degli Imagine Dragons. Ancora ben trovati su Radio San Marino, ultima mezz'oretta insieme, e voglio parlarvi, come avevo anticipato, di una tendenza del turismo, una tendenza abbastanza particolare, perché c'è questa compagnia aerea scandinava che ha da poco lanciato i voli destinazione sconosciuta. Cioè, in pratica compri il biglietto aereo senza sapere assolutamente dove atterrerai, quindi valigie alla cieca, si sale a bordo e poi si scopre quale nazione o città ti trovi solo quando l'aereo tocca terra e il pilota fa l'annuncio. I biglietti, ve lo dico, sono andati veramente esauriti, acquistati da migliaia di persone stanche,

fondamentalmente di pianificare tutto e con la voglia magari di perdersi totalmente in un'avventura improvvisata. Una cosa stupenda per coraggiosi, un incubo invece magari per chi ama programmare tutto, anche il colore dei calzini. Allora dai, confessatevi al nostro WhatsApp 335 104 1027. Voi salireste mai su un volo così bendato, diciamo? Siete maniaci del controllo o vi è capitato magari di fare un viaggio totalmente improvvisato, deciso all'ultimo secondo? Fatemi sapere.

0: nostra mattinata. Allora, io ho gli occhi puntati sul nostro WhatsApp perché si è spaccato a metà tra avventurieri e maniaci del controllo. Vi ho chiesto se fareste magari un viaggio a destinazione sconosciuta e allora vado subito a leggere. Stefano dice: Kate, io non potrei mai farcela, ho bisogno di sapere il meteo con 3 mesi d'anticipo, dove mangerò il secondo giorno e qual è la linea della metro. Se atterro e fa freddo e ho portato l'infradito, chiedo i danni morali. Mamma mia, onestissimo, però insomma la tua zona di comfort devo dire che è proprio d'acciaio. Poi Michela: io lo farei subito, la cosa più bella che ho fatto è stata prendere la macchina, arrivare a un bivio in autostrada, lanciare una monetina e guidare fino in Austria senza aver prenotato un albergo, sensazione di libertà ineguagliabile. Bah, bellissimo, questo mi piace e complimenti soprattutto per il coraggio. E invece Nicola dice: io faccio finta di essere un avventuriero, ma la verità è che non vado neanche al supermercato senza la lista della spesa divisa per corsie, addirittura figuriamoci prendere un aereo bendato. Vabbè, la lista per le corsie ti elegge re dell'organizzazione, e noi invece sapete che cosa facciamo? Ci godiamo tutta la bella musica che ci è rimasta prima di salutarci. Arriva anche Ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Sam Smith, Goodbyes, il 2017 su Radio San Marino, c'è il vostro Lero Letti a tenervi compagnia. E allora, al momento Sam Smith sembra non passare per l'Italia, se la sta passando in Messico questa stagione del 2026, e nel caso, quando tornerà nel bel paese, lo annunceremo. Invece sta per arrivare un artista del quale parlavamo anche fuori onda, possiamo dire una divinità nella sua isola, perché Salmo, insomma, ha fatto tanto per la Sardegna a livello musicale. Credo abbia una carriera super invidiabile, perché veramente dai palchi più sconosciuti, dai viaggi in giro per il mondo, ad arrivare ad essere uno degli artisti forse italiani più conosciuti anche all'estero, e con delle skills incredibili. Tra l'altro è in compagnia, perché c'è anche Mace insieme a lui in questo brano, che è un produttore che non ha bisogno di presentazioni, è veramente top in Italia. Consigliamo anche i progetti come Maya, che sono usciti anche recentemente. Prossime date di Salmo, sarà il 26 giugno a Perugia. Vedo che stanno andando forte i biglietti per le sue date. Poi sarà il 2 luglio a Padova, 5 luglio a Ferrara, 10 luglio a Napoli. Tutte le sue date comunque sui suoi social. Qua invece c'è Cattive Abitudini.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
5: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle, carta igienica 12 rotoli a soli 3,99 euro.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
8: Momento New Play, sulla radio che senti, brani freschissimi usciti da poco. C'è una coppia molto amica anche di San Marino, mettiamola così, Merck & Cremont, tra l'altro il figlio di Raul Cremona, questo Cremont, io imparo sempre cose nuove. E c'è un featuring tra loro, che sono una coppia di producer, e Serena Brancale e i The Colors, quindi possiamo dire che tanta ciccia è stata messa sulla griglia. Ascoltiamo insieme questo brano che si intitola Partenope. Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors.
9: Ascolti i successi di

Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, questa partenope, naturalmente, no? Richiamo a questa figura mitologica legata a Napoli, infatti tutta la canzone gioca con questo immaginario, mare, ritmo, notti d'estate, e tra l'altro io devo ammettere che è una di quelle città che non vedo l'ora di visitare, spero di poterlo fare quest'estate. Intanto 335 104 1027 è il numero di riferimento per i vostri messaggi, noi facciamo un tuffo nella nostra Summer Compilation, tre brani senza interruzioni. Ascolteremo Samurai J con la sua Flamenco Paranoia, Eagle Eye Sherry con Falling in Love Again, si parte con i Train, Calling All Angels, a pra pochissimo.

0: Questa è l'estate di Radio San Marino.
1: Tre successi per te.
0: Tre successi per te. Summer Compilation.

Nicola Aichere con Falling in Love Again 1997 sulla radio che senti. Parlavamo dei grandi concerti che ci sono stati anche qua a Rimini, come quello di Vasco, ma anche Achille Lauro, che è stato qua nella sua data zero, ha chiuso il suo tour Comuni Immortali a San Siro davanti a

0: 60.000 persone, ha trasformato il concerto in qualcosa di più semplice, di più complicato di un live, ecco. Serata milanese che ha unito musica, moda, grandi sorprese. Sul palco ha presentato anche Erotica, la sua prima collezione femminile a livello di vestiario, di cui è direttore creativo. E durante Maleducata il Prato di San Siro si è trasformato in una passerella con 39 look e modelle internazionali, un'operazione abbastanza inedita per uno stadio italiano dove il concerto diventa anche sfilata. Ma il momento più emozionante è arrivato con Laura Pausini, è salita sul palco a sorpresa per duettare con Achille Lauro questa 16 marzo, brano che avevano già cantato insieme anche a Sanremo, e poi ha cantato anche La Solitudine insieme a tutto San Siro. Diciamo che si è chiuso al meglio il tour di Comuni Immortali di Achille Lauro, ma ha già date programmate per il 2027, quindi insomma un'ottima stagione, ottima annata per Achille Lauro. Continua la musica sulla radio che senti, c'è un'altra novità, quella di Giulia e 13 Pietro, Qui piangono tutti.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita,

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, sono arrivate le Summer Promo.
1: Ampia disponibilità di Mac, iPhone, iPad e Watch ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
0: Ti aspettiamo anche la domenica pomeriggio a Dogana in via 3 settembre 11.
1: Ricondizionati Data Trade, economici ed ecologici.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Vivete l'esperienza unica di cena e concerto in mezzo alla lavanda in fiore. Consorzio Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi vi invitano a 3 incontri. Il 26 giugno concerto di pianoforte contemporaneo, il 27 pianoforte classico, il 28 giugno arpa. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Il giovedì sera dalle 22 su San Marino Classic, speciale Black and Soul. San Marino Classic, la radio dei grandi. San Marino
3: Classic. Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
4: Momento collection, il salto indietro nel tempo, e ne facciamo uno negli anni 80 con David Lee Roth e la sua versione di California Girls. Dico versione perché in realtà il brano nacque molto prima, un classico dei Beach Boys del 1965, un inno solare alla West Coast, spiagge, immaginario, come qua a Rimini.
5: Rivivi insieme a noi le canzoni.

con California Girls, il 1985 sulla radio che senti, c'è il vostro Iroletti a tenervi compagnia alle 13:54:55 secondi in questo mercoledì 17 giugno. Molti di voi, vedo anche perché scrivono, sono proprio in giro in, no, sulla spiaggia a godersi, oltre che la musica di Radio San Marino, questa giornata che diciamo nella Bassa Romagna è molto bella, una bellissima giornata. Prima di partire con una nuova ora insieme qui su Radio San Marino, andare a leggere anche alcuni dei vostri messaggi, ci ascoltiamo questa band K-pop che sono diventati un fenomeno oltre che generazionale, internazionale. È uscito il loro nuovo progetto, tra l'altro hanno fatto anche un concerto dalle loro parti, Zone Oriente, che è andato anche in streaming sulle grandi piattaforme. Ce li ascoltiamo, ce l'ascoltiamo qua, anzi, Swim, e sto parlando ovviamente dei BTS.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Riparte una nuova ora insieme sulla radio che senti, c'è il vostro Iroletti in questo mercoledì 17 giugno, teniamo le good vibes alte e tra l'altro parleremo anche di eventi live, ce ne sono parecchi e insomma era un po' scontata come cosa, ma vengono a trovarci tanti grandi artisti, per esempio Ricky Martin che torna in Italia. Dopo 15 anni l'appuntamento è il 21 giugno a San Benedetto del Tronto, al Sun Park Adriatic Live Arena. Sarà l'unica data italiana del suo tour europeo. Ma ce ne sono tanti altri che arriveranno nel nostro paese, ne parleremo tra pochissimo. Ripartiamo da Cabana con Irama.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Io mi sveglio sempre al pranzo, non mi sveglio mai al mattino. Questa bello figo Guma, questa era Let It Go dei Passenger, remixata in vario modo anche dal nostro bello figo, ma anche da Central Sea, un'altra versione bellissima di questo brano dei Passenger del 2013. Ma veniamo a noi, si parla di eventi anche perché c'è una bella stagione fuori e quindi insomma è un invito a uscire. Per esempio ad Alba, zona Cuneo se non sbaglio, c'è Collisioni, questo festival arrivato alla sua 18ª edizione e è un festival agri rock, definito un po' così. Si svolgerà in 3 giornate, 27 giugno, 4 e 5 luglio. Ad aprire ci sarà un grande nome internazionale, Ben Harper, che salirà sul palco per quella che viene annunciata come la sua unica data nel Nord Italia. Poi spazio alle giornate giovani. Il 4 luglio sarà una maratona dedicata all'indie italiano con Alfa, Fra Quintale, Marco Castello, Andrea Cerrato, e il 5 luglio invece il festival si sposterà verso l'urban contemporaneo con Morad, Saif e Nerissima Serpe. Quindi bei nomi in giro per il nostro paese. A proposito di Saif, è il suo anno questo, è stato a Sanremo, è arrivato secondo, è uscito il suo santissimo nuovo album del quale ci sentiamo un estratto. Buona domenica!

È tosta, è tosta. Mercoledì 17 giugno, le 14:14, e c'è il vostro Irola a tenervi compagnia. Parliamo di eventi, dato che la bella stagione richiama, e c'è anche Musicultura 2026 che entra nel vivo alle serate finali allo Sferisterio di Macerata, 19-20 giugno, Festival della canzone popolare d'autore che arriva alla 37esima edizione. Allora, intanto tanti artisti si sono provati a iscrivere, emergenti, sono arrivati più di 2656 brani, ne hanno dovuti scegliere 8. A condurre queste finali ci saranno Carolina Di Domenico e Fabrizio Biggio, che salutiamo, amico anche della nostra Repubblica, e sul palco si alterneranno diversi ospiti. Venerdì 19 giugno Bruno Rissas, Planet Funk, Maria Antonietta con Colombre e Giampaolo Morelli. Sabato 20 giugno invece Tosca, Le Vibrazioni, Alan Sorrenti e Santamaria e Riccardo Rossi. In entrambe le serate si esibiranno gli 8 vincitori del concorso, tutti autori dei propri brani, e sarà il pubblico a decidere il vincitore di Musicultura 2026, che riceverà come premio 20.000 euro. Possiamo dire che è una buona cifra per un giovane che si sta buttando della musica? Dai, ci può stare. Arriva una coppia inedita che però aspettavamo da tempo, Jovanotti insieme ad Alfa. Buon vento a tutti i nostri ascoltatori.

Ronan Keating con When You Say Nothing At All, il 1999 su Radio San Marino, c'è il vostro Irol a tenervi compagnia. E ora parliamo di una grande artista tutta italiana, sto parlando di Elisa, che oltre a fare tante date live ultimamente, a difendere il ruolo femminile all'interno della produzione musicale, sta portando avanti anche la sua narrazione sulla sostenibilità nei concerti. Intanto, a proposito di concerti, le sue prossime date: il 25 giugno a Bellinzona e il 28 giugno a Pinzolo. C'è anche una data per l'11 settembre del 2027, ma faremo in tempo a riparlarne. La data di Bellinzona, quella più vicina, risulta indicata come sold out al momento, mentre invece quella di Pinzolo sarà un concerto in quota con Dardust alle 12.30. E molto suggestiva come cosa. Per quanto riguarda il ruolo femminile all'interno della produzione musicale, allora Elisa, no, ne ha parlato tanto in questi giorni anche sui social, ha ricordato quanto sia maschilista, diciamo, il mondo della produzione musicale. E lei, insomma, un esempio da seguire. Invece sulla sostenibilità dei concerti, nel 2025 sappiamo che è stata premiata ai Green Guardians per il suo impegno concreto nella sostenibilità ambientale applicata alla musica live. È un trend che sta andando avanti e le azioni messe in campo stanno riducendo del 51% l'impatto diretto dei concerti. Bella per la nostra Elisa, ce l'ascoltiamo con questo nuovo singolo del 2026 che si intitola Amore è.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te. Consorzio Terra di San Marino e Capa vi invitano al primo evento di Estate col Consorzio. Vi aspettiamo il 24 giugno alle ore 19 per la Festa del Grano. Cena, musica dal vivo e intrattenimento in mezzo ai campi, incorniciati da una vista indimenticabile delle nostre terre e del Monte Titano. Per info e prenotazioni, consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
2: Pronto?
3: Maria, devi venire subito a casa mia.
2: Perché? Cos'è successo?
3: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
2: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
3: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
4: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home. Raggini. Qualità senza confini.
5: Ci sono notti che non passano mai. Restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica. Symbol ti cambia la vita. Welcome! Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
6: Stato di San Marino.
5: Non è solo un ritorno.
6: This is the music.
5: È un'emozione che ti appartiene.

0: Info e prenotazioni 335 72 47 174.
1: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, sono arrivate le Summer Promo.
2: Ampia disponibilità di Mac, iPhone, iPad e Watch ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
1: Ti aspettiamo anche la domenica pomeriggio a Dogana in via 3 settembre 11.
2: Ricondizionati Data Trade, economici ed ecologici.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: Momento New Place, la radio che senti. Adesso ascoltiamo due voci che quando si incontrano riescono sempre a creare qualcosa di molto intenso. Angelina Mango, Marco Mengoni, è uscita questa Canto d'amore ed è una canzone che non parla proprio d'amore, ma parla di dolore, consapevolezza, umanità, senza diventare però troppo pesante. Angelina Mango, Marco Mengoni con questa Canto d'amore. È la nostra New Play di oggi.
5: Ascolti i successi di

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
2: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, 50 anni insieme, sconto del 20% su tantissimi prodotti. Scopri sul volantino il reparto con la promozione. Per i clienti Fidelity Più, prosciutto crudo, stagionato, casale, affettato in vaschetta tripla, scontato al 50%. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo

Diciamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop è la tua spesa sicura, sempre, a dogana, anche la domenica. Tre brani non stop con la nostra Summer Compilation, Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, Nina Zilli, Giuliano Palma, 50.000, ma partiamo da Moby, Porcelain.

Bentornati nell'agenda dove promuoviamo gli eventi nel circondario nella nostra Repubblica, qua su Radio San Marino, e questa sera a Rimini, secondo appuntamento con la rassegna SGR Live alle 21 all'Arena Francesca da Rimini. Arriverà Filippo Malatesta con La Fata, tributo a Bennato, un concerto dedicato ai grandi successi di Edoardo, appunto, e il cantautore riminese rileggerà il repertorio di Bennato in una veste acustica, accompagnato da una band composta da Marco Giorgi a piano e cori, Alessandro Tommasi al basso, Aldo Maria Zangheri alla viola e Jonathan Costa al violoncello. Un omaggio a uno degli artisti più originali della canzone italiana, tra rock, favola, ironia e spirito ribelle. E appunto, allora, l'appuntamento è per questa sera, questo mercoledì 17 giugno alle 21 all'Arena Francesca da Rimini. Ah beh, una cosa importantissima, l'ingresso gratuito, quindi questa sera tutti a supportare Filippo Malatesta, La Fata, tributo a Edoardo Bennato.

0: l'uomo.
1: Ampia disponibilità di Mac, iPhone, iPad e watch ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
0: Ti aspettiamo anche la domenica pomeriggio a Dogana in via 3 settembre 11.
1: Ricondizionati Data Trade, economici ed ecologici.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dal 1 al 21 giugno, Tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
5: Un'idea nasce da uno schizzo, un tentativo, dà vita a un errore che non va nascosto, ma mostrato con orgoglio. Il 19 e 20 giugno, il ventennale del corso di design di San Marino celebra il processo creativo al Monastero di Santa Chiara con il festival Forma Aperta, una mostra diffusa con designer da tutta Italia, workshop e musica dal vivo. Un viaggio tra l'estetica del progetto e la cura del tentativo. 19 e 20 giugno, Monastero di Santa Chiara. Non mancare.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Ogni sera alle 21, relax, c'è Classic in Love, le grandi atmosfere musicali che ti accompagnano a fine giornata. Classic in Love, ogni sera alle 21, su Radio San Marino Classic, la radio dei grandi.
3: È il momento del nostro salto indietro nel tempo con la collection. Andiamo ad ascoltare I'll Be There For You, la canzone dei The Rembrandts del 1995, soprattutto conosciuta come sigla di Friends. All'inizio, tra l'altro, era pensata quasi solo come sigla televisiva, ma il successo della serie e la richiesta del pubblico la trasformarono in un vero singolo. I'll Be There For You.

Dance con I'll Be There For You sulla radio che sentisce il vostro Iroletti a tenervi compagnia, e questa era la nostra collection, salto indietro nel tempo, la sigla di Friends. A proposito, ogni tanto tornano rumor e nostalgia riguardo questo super film, questa super serie TV più che film, e purtroppo è venuto a mancare Matthew Perry nell'ottobre del 2023, quindi insomma... Ecco, chi conosce la serie sa di che cosa sto parlando. Per quanto riguarda invece la musica sulla radio che senti, si continua, andiamo avanti fortissimo. Ora c'è Bresh con il suo nuovo singolo D'addio, e tra l'altro si prepara per il suo live molto speciale Mare Nostrum, 4 serate all'Arena del Mare in quel di Genova, 1, 3, 4 e 5 luglio, tutte sold out. Ce lo ascoltiamo Bresh e poi arriva la nostra redazione con le news qua su Radio San Marino.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.

0: Sulla radio che senti stanno per scattare le ore 15, spazio alla nostra redazione.
1: Radio San Marino, le notizie.
2: Buon pomeriggio da Michele Giardi. Il Tribunale di San Marino ha disposto il rinvio a giudizio per 9 dei 10 indagati nel cosiddetto caso bulgaro, legato alla tentata scalata a Banca di San Marino e al presunto piano parallelo. Andrea Del Vecchio, Marina Manducchi e Assem Milkov Christov andranno a processo per corruzione privata e amministrazione infedele, per Del Vecchio e Manducchi anche l'accusa di riciclaggio, per il filone sull'attentato contro la libertà dei poteri pubblici rinviati a giudizio anche Federico Cerbella e Silvia Rometti, contestati inoltre i reati di falsa testimonianza e offesa a pubblico ufficiale a diversi imputati coinvolti nell'inchiesta. Archiviata invece la posizione di Natale Arcuri, resta aperto il filone sul riciclaggio con atti separati dagli inquirenti. Incendio nella notte nella sede della Banca Centrale di San Marino in via del Voltone. L'allarme è scattato attorno all'1:30 dopo la segnalazione di fumo proveniente da una grata dello stabile. Sul posto sono intervenuti gendarmeria e sezione antincendio della Polizia Civile. Le fiamme hanno interessato alcuni apparati elettronici e gruppi di continuità UPS situati in un vano interrato. Il rogo è stato domato circa in un'ora con estintori a CO2. I locali coinvolti sono stati interdetti per verificare e messe in sicurezza. Gli esteri, i leader del G7 hanno accolto con favore l'intesa raggiunta fra Stati Uniti e Iran sul dossier nucleare, la cui firma è prevista venerdì in Svizzera. Secondo il G7 l'accordo rappresenta un'opportunità storica per impedire a Teheran di dotarsi di armi nucleari e rafforzare la sicurezza regionale. Il presidente americano Donald Trump ha però avvertito che gli Stati Uniti sono pronti a riprendere i bombardamenti se l'Iran non rispetterà gli impegni assunti. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento sui rimpatri dei migranti irregolari. Le nuove norme prevedono procedure più rapide, la possibilità di trattenimento fino a 24 mesi e l'istituzione di centri di rimpatrio in paesi terzi, esclusi i minori non accompagnati. La Commissione europea ha definito il voto un passo importante per rafforzare la gestione comune delle migrazioni dell'Unione. Soddisfazione da parte delle forze di centrodestra europee e dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che parla di un successo anche per il modello Albania. Lo sport in chiusura, presentata la 54esima edizione del San Marino Rally, valida come quarto appuntamento del campionato italiano Rally Terra, oltre che per il campionato junior e lo storico. La manifestazione si svolgerà fra venerdì e sabato con 8 prove speciali. Venerdì spazio alla Terra di San Marino, mentre sabato si correranno le speciali di Pian di Meleto Lunano e Torrente Apsa. Ed era l'ultima notizia. Per tutti gli aggiornamenti il sito sanmarinertv.sm, scaricate anche la nostra app.
0: Riparte l'ultima mezz'ora insieme sulla radio che senti, sono Irol, sono le 15:03, abbiamo ascoltato le notizie della nostra redazione, adesso parliamo anche un po' di mondiali, eh. Siamo ancora nella fase a gironi e si completa oggi di fatto il primo giro di debutti, gruppi KL, ed è una giornata interessante perché entreranno in scena Portogallo, Inghilterra, Croazia, Colombia e anche l'Uzbekistan, che ricordiamo è guidato dal capitano, ex capitano Fabio Cannavaro. Questo ed altro sulla radio che senti, 335 104 1027 è il numero di riferimento per messaggi scritti o vocali. Sorry, scusa, lo sento.

0: Harry Styles, ci va un po' di watermelon, bisogna ammettere che è il frutto che della stagione, dai, un po' di watermelon sugar, perché no? A proposito di eventi invece protagonisti della stagione, ce n'è uno in particolare che anche ieri, insomma, con la compagnia di amici ci chiedevamo com'è, cioè, com'è possibile creare un evento del genere. Stiamo parlando di Ultimo, uno degli eventi più grandi mai visti per la musica live italiana. Il 4 luglio sarà Tor Vergata a Roma con La Favola per Sempre, questo concerto già sold out da tempo, ma meglio così, che porterà nell'area circa 250.000 persone. Allora, per capire la dimensione, non è che stiamo parlando di uno stadio pieno, ma una piccola città temporanea, cioè il comune di Rimini tipo conta 150.000 abitanti, e qui parliamo quindi di tutta Rimini più un'altra mezza Rimini abbondante radunata nello stesso posto per una sera. È un risultato storico, questo dato impressionante, 250.000 persone per un solo artista italiano. Ieri molti dicevano è il nuovo Vasco, è il nuovo... comunque sicuramente sono paragoni che calzano perfettamente con questo successo di Tor Vergata. Ce lo ascoltiamo Ultimo? Perché il ragazzo continua a droppare anche in questo 2026, magari anche per l'occasione, è uscito Romantica, Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ovviamente lo auguriamo a tutti, come fanno gli Stereophonics, Have a Nice Day, ai nostri ascoltatori della radio che senti, momento New Play, e allora arrivano i brani freschissimi, usciti da poco. Ce n'è uno che ha uno slang italiano, ma con l'Italia c'entra poco niente, perché la sigla dei mondiali, Shakira e Burna Boy, ce li ascoltiamo. Naturalmente Shakira aveva già composto una colonna sonora dei mondiali, Waka Waka, era il 2010, ma è tornata sul pezzo. Dai Dai, featuring con Burna Boy, lo hanno anche fatto dal vivo all'apertura dei mondiali. Li ascoltiamo.

Shakira a Burna Boy, ma anche qua in Romagna a dire dai dai, siamo veramente forti. Allora, oggi giornata piena di partite per quanto riguarda il mondiale, finiscono gli ingressi delle squadre, gironi KL, Portogallo, Inghilterra, Croazia, Colombia, prima partita anche dell'Uzbekistan proprio ai mondiali con un grande allenatore, ovvero il nostro ex capitano Fabio Cannavaro. Per quanto riguarda la diretta di oggi, è finito il nostro tempo a disposizione, ci risentiamo domani sempre dalle 13 alle 15.30, abbraccio forte a tutti gli ascoltatori che sono rimasti connessi e vi annuncio che alle 16 arriverà Stabiliamo un contatto. Non vi lascio a mani vuote, ma con Achille Lauro e la sua Comuni Immortali.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me!
6: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle, carta igienica 12 rotoli, a soli 3,99 euro.
7: Vivete l'esperienza unica di cena e concerto in mezzo alla lavanda in fiore. Consorzio Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi vi invitano a 3 incontri. Il 26 giugno concerto di pianoforte contemporaneo, il 27 pianoforte classico, il 28 giugno arpa. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
8: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
9: Cerco Wi-Fi.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Sette eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a le ore 20 aquí en Radio Caribe.
13: La radio senza merit.
14: San Marino. Estate 2000.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: scusate l'interruzione, ma vi rubo pochi secondi per dirvi che tra poco torna Stabiliamo un contatto, l'appuntamento con Marco Corona e Paolino Zanetti.
1: Dico,
0: cosa?
1: La fai lunga.
0: Ma no, sono stato velocissimo. Stabiliamo un contatto.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: Pronti per il programma più bello?
1: Dai, va là, mo lascia andare.
0: Ho esagerato forse. In questo momento le 16. Radio
2: Corona, vieni qua dove sono io col microfono e gli altri tuoi baciaccoli. Ti sento, lavoro anche te, vagabondo.
0: Guarda che io lavoro.
1: Dai, va là, lascia andare, Corona, lascia andare.
0: Vabbè, dai. Cominciate voi a cantare, vai.

0: esatto. Già lui l'ha salutata, capito? Sai che quando partono queste canzoni...
1: Ma che per caso vi siete fatti una canna?
0: Esatto. Ciao Paolo, grazie.

0: Il vocale comincia
1: tu. Cominciamo così?
0: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara.
1: Ciao.
0: Senti, ma
1: dimmi.
0: Per il nostro sondaggione on demand
1: di
0: io
1: oggi?
0: Avrei una richiesta.
1: Prego.
0: Mi faresti ascoltare il sondaggione, quello? Che diceva rovina l'estate con poche parole? quello è troppo forte.
1: Speriamo.
0: Grazie.
1: Ciao, siccome abbiamo voglia e comincerà ufficialmente il 21 di giugno anche la nuova stagione appunto estiva di Radio San Marino. Ecco, rovinate l'estate con poche parole. Quando sentiremo le risposte? Tra poco, dopo la prossima canzone.

0: Ciao Marchino, basta da Gradara. Allora, il sondaggio di oggi dice: rovinate l'estate con poche parole. Lo lancia la Sara. Allora, con poche parole, che è estate di me.
1: No.
0: Ciao Marco, contatto esaurito.
1: Cosa dire, Avanzo?
2: Vai, vai, tanto non ce la fai.
1: Esatto.
3: Oh, rispondo subito al sondaggio di oggi.
1: Ciao Fabio.
3: Cioè, rovino io una cosa. Oh. Che vada in Tecaseina anche la cucumberata di fine stagione. Che il bagnino taglia 10 cocomeri, te ti capita sempre la fetta di quello manato duro che bianco non sa di niente, ti fa una pizzicatice e basta. Che vada in Tecaseina che la cocomerata di fine stagione.
1: Va bene.
4: Buona estate a tutti!
1: Sì, siamo tutti felici oggi,
5: Ma c'è un po' d'allegria!
1: Ah, sentiamo uno che ritorna, che ci mancava.
6: Bella sì!
1: Ciao Guido!
6: Sono tornato tra voi, hai visto?
1: Grande.
6: Alla fine tengo botta?
1: Sì.
6: Per rovinare l'estate della persona. Basta curargli che te posso dire, che becchi dei temporali mentre stai in ferie. È già finito l'estate.
1: Giusto, giusto. Ciao
6: Un
1: Guido.
6: Abbraccio. Ciao. Bella zì.
1: Ciao.
7: Mi piace.
1: Che è tornato Guido. Ma Gabri.
8: Semplice, molto semplice. Mancano 128 giorni, 14 ore, 41 minuti e 35 secondi a Natale.
1: Ma come?
0: Sapeva che ieri era la Christmas.

0: vedi, respira piano.
1: Che meraviglia. Gali, niente panico, assolutamente niente panico. Già siamo a metà settimana, amici, siamo a metà del guado, quindi gran parte del lavoro l'abbiamo fatto, della fatica, e anche immaginare weekend non è una follia, insomma, si può anche grosso modo delineare. Tra l'altro sarà un weekend pieno di iniziative, di eventi nel nostro territorio, c'è proprio l'imbarazzo della scelta. L'unica discriminante sarà il meteo, nel senso che già l'hanno detto, si bollirà letteralmente, perché arriva sto anticiclone, che sia africano, che sia dell'Azzorre, non lo so, ma di sicuro, insomma, dovremo vestirci molto molto leggeri per poter vivere, insomma, al meglio questo momento piacevole del weekend. Vabbè, detto questo, volevo ricordare il nostro contatto social, fondamentalmente, che è quello di Facebook. Sì, c'è anche Instagram, certo, ma c'è anche WhatsApp, che è fondamentale se volete scrivere qualcosa, se volete semplicemente condividere un po' questa serata. 335 104 1027. Intanto io non posso aspettare, voglio sentire Boss Sinclair.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
0: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
2: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
3: Da DataTrade, i tuoi esperti Apple a San Marino, sono arrivate le Summer Promo.
4: Ampia disponibilità di Mac, iPhone, iPad e Watch ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
3: Ti aspettiamo anche la domenica pomeriggio a Dogana in via 3 settembre 11.
4: Ricondizionati DataTrade, economici ed ecologici.
1: A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro. In un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, cooperapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
5: Amici, occhio, perché questa artista è da tenere assolutamente sotto controllo, perché in questo 2026 sta venendo fuori. Sto parlando di Giorgia Meek, in arte semplicemente Meek, il suo percorso particolare che parla di voglia di essere se stessi senza seguire, insomma, tutta una serie di regole, e il suo nuovo singolo che segue a ruota Fabulous, che ha avuto un successo pazzesco in tutto il mondo, parla proprio di questo. Allora immergiamoci nel fascino di Meek e questa Beautiful Freaks.

Apparentemente è leggero questa canzone per il ritmo, per la voce potente, però l'abbiamo già accennato, Mick è un personaggio pazzesco perché mescola pop, leggerezza e anche appunto questo messaggio che è molto attuale, perché in un periodo in cui tutti sembrano rincorrere dei modelli inarrivabili in alcuni casi, ieri parlavamo della prova costume, ecco, lei invece sceglie di celebrare effettivamente chi ha il coraggio di essere semplicemente se stesso, ecco, con le proprie particolarità, perché ognuno di noi è unico, insomma, anche attraverso le imperfezioni. Quindi siamo assolutamente contenti che Mick abbia impersonato e veicolato questo messaggio anche con una canzone veramente potente. Avremo modo di conoscerla molto meglio. Intanto gustiamoci tre successi di fila. Arriva la Summer Compilation. Arriva Noemi con Tu cosa fai questa sera? Jerry Halliwell di Lift Me Up. Incominciamo con Baby K e Giusy Ferreri.

0: C'è niente da fare, quando risentiamo queste canzoni ritorniamo non solo indietro nel tempo ma anche in quell'estate, ed era un'estate particolare, l'ultima del millennio, mica pizza e fichi con Jerry Halliwell. Era infatti il 1999, quando tutti quanti facevamo praticamente il countdown ed eravamo gasatissimi pensando di essere quelli che avremmo visto appunto l'arrivo del nuovo secolo, del nuovo millennio. Lo dico per gli amici della generazione, insomma, X o anche i baby boomer, diciamo così, perché i più giovani, generazione Z, si sono già nati nel 2000, quindi ma che stai a dire? Giustamente. Salutiamo anche Jerry Halliwell, che nel frattempo, non so, si è data al fish and chips, chioschetto, non si hanno notizie se non quelle di una possibile e improbabile reunion, allo stesso tempo possibile ma improbabile, delle Spice Girls, ma di questo non ne parliamo. Parliamo invece della musica di oggi, appunto, di questo millennio, anzi di queste ultime settimane. È tornato Mr. Rain, ci fa piacere, e questo è Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi

0: No.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
2: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: Anni 90, una di quelle canzoni che il radio passava praticamente dovunque, mentre il video, diciamo così, in TV non sempre arrivava in versione integrale, perché qualcuno lo ricordava perché c'era un taglio molto prudente, era un po' osè per certe emittenti. Adesso insomma fa sorridere. Al netto di tutto, Beloved, questa è Sweet Harmony.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Diciotto in punto, amici, si riparte l'ultimo tratto probabilmente per molti del lavoro o la fine della giornata di lavoro, me lo auguro che sia così per molti di voi, e magari ci scappa un aperitivo, ok, questo lo diciamo sempre, ma la mattina in realtà, la mattina dalle nostre parti il caffè è un'istituzione. Cosa semplice, no? In realtà hanno tutto un mondo dietro, perché insomma c'è un galateo anche quando si va a prendere il caffè, comunque si fa colazione al bar, non è proprio l'espresso al tavolo. Quindi insieme un piccolo rito quotidiano con le sue regole che vogliamo leggere e commentare. Qui.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Eh beh, sì sì, ce n'è veramente tanto di bisogno, qualcosa di umano. News su Radio San Marino, e cosa c'è di più umano di fare la pausa caffè? Ormai, insomma, ormai da sempre è una delle cose che facciamo, che sembrano semplici, ma che in realtà hanno tutto il loro mondo dietro, lo dicevo prima, perché non è che prendi un espresso al volo, c'è un rito quotidiano da fare, come tutti i riti ci sono delle regole, magari non scritte, ma ci sono. E allora le abbiamo messe un po' insieme, giochiamo, no? Si parte dall'ingresso, entriamo nel bar, la prima cosa, amici, salutare, sembra una banalità, ma cambia proprio l'atmosfera, cioè è una cosa, un dettaglio che dice sono qui, non sono di passaggio e basta, già si capisce il tono, diciamo così. Poi c'è il bancone, ci avviciniamo, che poi è il cuore del bar, vi ricordiamo che non è una scrivania, anche se a volte viene trattato così, perché arriviamo già col telefono in mano, oppure chi ha la borsa, non lo so, le chiavi, insomma, il caffè quasi diventa tra le cose secondarie, vabbè. Capitolo brioche, che meraviglia, la mattina cos'è una colazione senza brioche al bar? Piccola attenzione, mangiamola sopra il piattino, dice normale, no? Cioè non è una questione estetica, proprio pratica, perché si evita di buttare le briciole dovunque, rende tutto magari più semplice per chi lavora dietro il banco, ok. Poi c'è uno dei temi, diciamo così, sensibili, il bagno. Ecco, noi siamo abituati a usarlo senza troppe domande, come se fosse scontato in automatico. Non è esattamente così, perché un locale, ricordiamolo, vive anche grazie, anzi soprattutto alle consumazioni, quindi un minimo di equilibrio ci vuole. E per finire, sapete cosa? Il bicchierino dell'acqua. E sì, in teoria si beve prima del caffè, perché là c'è sempre il dilemma, prima o dopo? Prima del caffè, perché uno deve pulire il palato, no? Così uno lo gusta bene. In pratica invece c'è chi lo rispetta e chi lo usa come intermezzo, diciamo così, mentre parlo, guardo il telefono, quella è un'altra storia. Vive Baristi, vi saluto!

Che ricordi, mamma mia, il sitar di The Feel Goodbye era il periodo dei primi anni 2000, vedi, ne parlavamo prima dell'inizio del millennio, questi erano i suoni che giravano tantissimo in radio, ma anche in giro, insomma, non nelle piattaforme online, perché quelle ancora non c'erano. C'era internet, ma avevamo ancora la DSL, in alcuni casi 56K, quello che per caricare una pagina ci mettevi una mezza giornata, se non si inchiodava prima, e con tutti gli improperi che magari gli dice. Ve ricordi, eh? No, questi ricordi li mettiamo da parte volentieri. Allora, volevo salutare, prima che mi dimentico, Mirella di San Marino. Buona serata, buona fine lavoro anche

anche per te. Immagino che avrei finito, perché è passato una decina di minuti. Sono passati. Allora saluto anche Antonio, che invece mi sta tornando al lavoro sicuramente adesso. Direzione Rimini. Ciao, grazie, grazie, grazie. E vi facciamo un bel regalo, amici, perché è tornata Clara, questa volta con San Giovanni, le ragazze.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Allianz Ethnic, giro del Mediterraneo con questa canzone fantastica che ci riporta a metà anni 90 e che dà proprio il senso dell'estate, amici. Decisamente, qua c'erano le lingue che si incontravano: francese, spagnolo, un po' l'italiano, viene anche citato Porto Vecchio tra le altre località. Bene, con questo afflato molto turistico io vi saluto e vi do appuntamento domani se volete, perché tanto alle 5 sarò sempre qui naturalmente a farvi compagnia, ma il meglio, come dico io, deve ancora venire, perché tra poco ci sono Super Hits, poi seguire ovviamente Marco Corona con Stabili a Buon Contatto e tutta la sua crew. Grazie da Gigi Restivo, passate un'ottima serata in compagnia di Radio San Marino. Ciao!

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
5: Stato di San Marino.
4: Non è solo un ritorno.
5: This is the music.
4: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
6: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
7: Consorzio Terra di San Marino e Capa vi invitano al primo evento di Estate col Consorzio. Vi aspettiamo il 24 giugno alle ore 19 per la Festa del Grano. Cena, musica dal vivo e intrattenimento in mezzo ai campi, incorniciati da una vista indimenticabile delle nostre terre e del Monte Titano. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Estate 2004.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: Hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Buonasera.
2: Sì, e benvenuti alla versione Rewind. Stabiliamo un contatto che parte tra poco. In questo momento le 20. Radio
3: Rewind.
4: Rona, vieni qua dove sono io col microfono e gli altri tuoi baciaccoli. Mi sento lavoro anche te, vagabondo.
2: Ma guarda che io lavoro.
5: Dai, va là, lascia andare, Corona, lascia andare.
2: Vabbè, dai. Cominciate voi a cantare, vai Paolo.
6: Dai, Corona, comincia, stabiliamo un contatto.
2: Guarda, è quello che sto facendo proprio in questo istante.
6: Ho acceso la radio, il mio dovere lo fa.
2: Vabbè, non è che basta accendere la radio e basta, scusa Paolo.

0: Esatto, già lui l'ha salutata, capito? Sai che quando partono queste canzoni...
1: Ma che per caso vi siete fatti una canna?
0: Esatto, ciao Paolo, grazie.

0: comincio tu.
1: Cominciamo così?
2: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara.
1: Ciao.
2: Senti, ma
1: dimmi,
2: per il nostro sondaggione on demand
1: di
2: io
1: oggi
2: avrei una richiesta.
1: Prego.
2: Mi faresti ascoltare il sondaggione, quello? Che diceva rovina l'estate con poche parole? quello è troppo forte.
1: Speriamo.
2: Grazie.
1: Ciao, siccome abbiamo voglia e comincerà ufficialmente il 21 di giugno anche la nuova stagione appunto estiva di Radio San Marino, ecco, rovinate l'estate con poche parole. Quando sentiremo le risposte? Tra poco, dopo la prossima canzone.

0: Ciao Marchino, basta da Gradara. Allora, il sondaggio di oggi dice rovinate l'estate con poche parole. Lo lancia la Sara. Allora, con poche parole, che estate di me.
1: No.
0: Ciao Marco, contatto esaurito.
1: Cosa dire, Avanzo?
2: Vai, vai, tanto non ce la fai.
1: Esatto.
3: Oh, rispondo subito al sondaggio di oggi.
1: Ciao Fabio.
3: Cioè, rovino io una cosa. Oh. Che vada in te casein anche la cucoberata di fine stagione. Che il bagnino taglia 10 cocomeri, te ti capita sempre la fetta di quello manato duro che bianco non sa di niente, ti fa una pizzicatice e basta. Che vada in te casena che la cocomerata di fine stagione.
1: Va bene.
4: Buona estate a tutti!
1: Sì, siamo tutti felici oggi,
5: Ma c'è un po' d'allegria!
1: Ah, sentiamo uno che ritorna, che ci mancava.
6: Bella sì!
1: Ciao Guido!
6: Sono tornato tra voi, hai visto?
1: Grande.
6: Alla fine tengo botta?
1: Sì.
6: Per rovinare l'estate della persona. Basta curargli che te posso dire, che becchi dei temporali mentre stai in ferie. È già finito l'estate.
1: Giusto, giusto. Ciao
6: un
1: Guido.
6: Abbraccio. Ciao. Bella zì.
1: Ciao.
7: Mi piace.
1: Che è tornato Guido. Ma Gabri.
8: Semplice, molto semplice. Mancano 128 giorni, 14 ore, 41 minuti e 35 secondi a Natale.
1: Ma come?
0: Sapeva che era

0: Contatto stabilito da Claudio. Senti. Allora, se devo fare arrabbiare uno che mi sta un po' sulle zebedei, gli dico: guarda, ragazzo, ho bisogno di un piacere, visto che te ne ho fatti un sacco io a te. Sei in ferie, non fai niente, cammina una mena ad bianche la chiesa. Grazie.
1: Prego.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: E buone ferie.
1: Grazie, per chi le può fare, no?
2: Siamo un paese di esauriti.
1: Comunque però si asciuga prima, con sto caldo.
3: Ma fai davvero?
1: Sì, c'è qualcuno, Simone, che in questo momento proprio sta imbiancando e dice: io vi mando un messaggio scritto, lo so che non si può, ma la mia frase è questa: dai che tra pochi giorni si torna a lavorare.
4: Ah, ma allora t'han capisci.
1: Simone, non capisci, cioè qui in questo programma si partecipa solo con la nota vocale.
5: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, però.
1: Però?
5: Non pensateci troppo le ferie, perché tanto novembre è vicino,
1: ma
5: la nebbia, il freddo.
1: Ma cosa dici?
5: I riscaldamenti accesi, le prime bollette del gas aumentate.
1: Ma no.
5: L'acconto delle tasse.
1: No.
5: Insomma, chi più ne ha più ne metta.
1: Grazie Barbara.
5: Godetevi di questi giorni, perché.
1: Sì. Perché?
5: Il freddo è lì alle porte.
1: Sì, ciao.
6: Ma c'è un po' d'allegria.
1: Tra l'altro, Barbara, te la canti da sola la sigletta?
5: Che ci hanno mai mannato a quel paese.
1: Esatto.
5: Sapessi quanta gente che c'è sta.
1: Sì, però una cosa, Barbara, non hai detto la persona.
5: Beh, aspetta, mi sono dimenticata però di rovinarla a qualcuno. Non me ne voglia mio figlio, ma fra poco ricomincia la scuola.
1: Come?
5: Mi dispiace.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: San Marino Power Play.
1: La radio che senti.
2: La radio che senti.
1: Radio San Marino.
3: San Marino Movie. Le novità del grande schermo.
4: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Sette eredi.
6: Chi è il prossimo?
4: Una fortuna. Nessun testimone.
5: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
4: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
7: Sai come andrà a finire.
4: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Buona serata. Sono le 23. Radio.

0: San Marino Power Play.
1: Buongiorno. È l'una.